0: Der Zollverein verfügt auch über eine tolle Industrie Natur und im Park durchzuatmen, finde ich großartig. Aber um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, den einen Ort zu benennen, denn Zollverein hat insgesamt mein Herz erobert und deshalb würde ich sagen, dass dieser Standort insgesamt eine ganz besondere Energie hat.
1: È un luogo che ha un'energia incredibile, dice Stephanie Reichardt dello Zollverein, totalmente conquistata da questo posto dove ama passeggiare nel parco, perché proprio qui la natura oggi si è riappropriata del territorio un tempo industriale. 25 anni fa la miniera di carbone di Zollverein a Essen, nel cuore della Ruhr, entrava a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, grazie proprio alla riqualificazione industriale. Stiamo parlando di quella regione che, oltre a Essen, comprende centri urbani come Dortmund, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen e che si trova nella Germania occidentale. Da simbolo del polmone nero d'Europa a luogo di cultura aperto a festival, mostre e nuovi spazi creativi. Un anniversario importante celebrato con tanti eventi. Da Zollverein parte il nostro viaggio alla scoperta della riqualificazione industriale, un percorso che dalla Ruhr ci porta fino all'Italia, tra aree dismesse, memoria industriale e nuovi progetti di rigenerazione. State ascoltando una puntata di Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania portandovi in tanti luoghi diversi pronti a essere esplorati. E io sono Cristina Giordano. E quindi dicevamo un 25esimo compleanno UNESCO importante per Zollverein nella città di Essen e che per noi diventa un'occasione per imparare a conoscere questo luogo. Ma cosa significa esattamente Zollverein? Ce lo spiega Agnese Franceschini, collegata con noi da Berlino, ma che queste aree conosce molto bene. Aree tra l'altro molto legate alla storia dell'immigrazione italiana in Germania. Come vi abbiamo raccontato tante volte, sono stati moltissimi i minatori arrivati qui, per esempio dalla Sardegna, ma non solo, ci sono stati anche tanti lavoratori nelle acciaierie. Insomma, Agnese, che cosa significa Zollverein?
2: Beh, è il nome della più bella miniera e coccheria del mondo, direbbero gli abitanti della Ruhr, ma non solo, che sono molto orgogliosi di questa struttura industriale e mineraria. Ma Zollverein si riferisce in realtà all'Unione Doganale Tedesca, fondata nel 1834 e che riuniva 39 stati dell'allora Confederazione Tedesca. Ecco, il fatto è che l'industria Franz Haniel aveva voluto onorare in questo modo il primo nucleo di unificazione tedesca, chiamando così nel 1847 il sito di una miniera di carbone che si annunciava particolarmente ricca e che aveva deciso di sfruttare.
1: Ecco, ma cosa aveva di particolare questo sito?
2: Diverse cose, tutte fondamentali per l'industrializzazione della regione. Haniel aveva allora 65 anni e possedeva già fabbriche e acciaierie, ma non aveva perso il senso del rischio e il fiuto per gli affari. La miniera che aveva appena aperto nella zona di Essen aveva il pregio di fornire un carbone particolarmente adatto a diventare coke, un combustibile fondamentale per la produzione dell'acciaio negli altiforni. Inoltre, proprio vicino alla miniera viene costruita la linea ferroviaria Colonia-Minden, che collegava la zona con il Reno, attraverso il quale il carbone poteva essere trasportato facilmente alle acciaierie dello stesso Haniel e di altri acquirenti.
1: E oggi diremmo un'importante sinergia tra trasporti e industria pesante, la chiameremmo così?
2: Certo, ecco perché proprio vicino alla miniera viene costruita anche una coccheria per produrre appunto coke. Pensa inoltre che la miniera Zollverein già allora rappresentava un'area sotterranea di quasi 14 chilometri quadrati e diventerà sempre più grande e profonda. Senza entrare nei particolari, allora possiamo dire che vengono aperti diversi pozzi dai quali si ricava sempre più carbone, fino ad arrivare al 1932, quando entra in funzione il pozzo 12, che aveva una capacità di estrazione di 12.000 tonnellate di carbone al giorno e che assume l'intera produzione carbonifera di tutti gli impianti precedenti.
1: E oggi, se si va appunto alla della Zollverein, si vede una struttura piramidale in ferro rossa molto alta che è di fatto il simbolo appunto della Zeche Zollverein di Essen, no? È così?
2: Esatto, è proprio così. È un vero e proprio capolavoro artistico architettonico e tecnico che ha influenzato l'edilizia industriale della regione. Non a caso la miniera viene considerata appunto la più bella del mondo ed è simbolo di una cultura industriale che ha formato l'identità di un'intera regione. Anche per questo Essen è stata nominata nel 2010 capitale europea della cultura in rappresentanza delle 53 città della regione della Ruhr, chiamata per l'occasione Ruhr 2010.
1: Ecco Agnese, a proposito di bellezza, in generale la regione della Ruhr è diventata un polo di attrazione, potremmo dire quasi turistica, anche proprio per come sono state trasformate le sue strutture industriali. Mi viene in mente il Landschaftspark di Duisburg, io ci sono stata diverse volte, è particolarmente grande, no?
2: Certo, è grande ed è una struttura molto interessante, perché questo Landschaftspark è nato dalla riconversione di un'acciaieria della Thyssen e oltre al parco vero e proprio, con ad esempio delle pareti da arrampicata, negli ex altiforni ci sono teatri con spettacoli e concerti e tra i tanti appuntamenti c'è il festival musicale Traumzeit. Ogni anno a giugno per 3 giorni si può assistere a numerosi concerti di diversi generi musicali, dal jazz all'hip hop. Chi vuole può piantare la tenda in un campeggio allestito proprio nel parco. C'è inoltre un gasometro, immaginiamoci, un grande cilindro convertito in piscina molto profonda, 13 metri, nella quale si possono fare escursioni sub ed esplorare ad esempio la carcassa di un aereo ed altri relitti che sono stati allestiti appositamente.
1: E io ci sono stata, anche se poi non sono poi scesa in acqua. A proposito di gasometro, anche quello di Oberhausen ha avuto una riconversione importante.
2: Sì, in effetti, nel grande cilindro che sovrasta la cittadina vengono ospitate mostre di grandissimo valore che attirano molto pubblico. In questo momento, ad esempio, c'è una bellissima esposizione dedicata al bosco dal titolo Mythos Wald.
1: Quindi mostre, visite guidate, ma hai anche idee per, non so, gite spontanee per cui non bisogna magari anche pagare il biglietto, quindi gratuite?
2: Sì. Ad esempio, proprio lungo una direttrice di storia e cultura industriale si possono ammirare nella Ruhr anche diverse installazioni artistiche mozzafiato, veramente. Penso al tetraedro di Bottrop, una figura geometrica gigantesca di 60 metri di altezza e percorribile a piedi, che è stata costruita in acciaio su una collina formata proprio dai residui della lavorazione del carbone.
1: In qualche modo tutto torna e da lì, tra l'altro, se non sbaglio, si gode di una bellissima vista proprio su tutta la regione, no?
2: Certo, per chi non soffre di vertigini e ha il coraggio di arrampicarsi sulla struttura, ma di opere d'arte di questo tipo ce ne sono diverse, come ad esempio la montagna magica Tigre e Tartaruga, chiamata anche le montagne russe della Ruhr e costruita con il materiale di scarto di una fabbrica di zinco.
1: Montagne russe però da fare a piedi, o sbaglio?
2: Sì, sì, assolutamente, bisogna farle a piedi, sempre per chi ha il coraggio e non soffre di vertigini. E non tutti, diciamo, ne sono capaci, ecco, io non sono stata capace di salirle tutte quante. Comunque, tutte queste opere d'arte sono sparse lungo la strada della cultura industriale, un percorso di 400 chilometri all'interno della Ruhr che si può fare in macchina, con i mezzi pubblici, in barca e in bicicletta. È un'esperienza unica che ho fatto in parte e che soprattutto la sera, con queste grandi strutture illuminate, ha un grandissimo fascino.
1: Sì, già. Ma oltre alle opere d'arte, cos'altro possiamo scoprire proprio in questa regione?
2: Beh, ovviamente si possono visitare le ex strutture minerarie e industriali. Io ad esempio ho visitato la miniera Zollern vicino a Dortmund e sono rimasta colpita dal fatto che la sala macchine era stata costruita in Jugendstil e sembrava una chiesa. Un altro edificio veramente molto affascinante è la Jahrhunderthalle di Bochum, una struttura costruita nel 1902 in occasione dell'esposizione industriale e commerciale di Düsseldorf e successivamente trasportata a Bochum e riutilizzata come sala delle caldaie per gli altiforni di una fabbrica di acciaio. È stata ampliata più volte e oggi viene usata come edificio per manifestazioni e concerti. Anche per la Ruhr Triennale, che si è appena conclusa a fine settembre, appuntamento fisso con il teatro e la musica, ma non solo, in diversi luoghi, fra Bochum appunto, ma anche Dortmund, Duisburg, Essen e Gladbeck.
1: E questi sono solo alcuni esempi. Si può dire allora che la regione della Ruhr sia diventata un polo culturale importante a livello nazionale ormai, e forse anche internazionale, direi.
2: Certo, pensa ad esempio a Wuppertal, dove ha sede il Tanztheater fondato da Pina Bausch, ormai famoso in tutto il mondo. Parliamo della coreografa e danzatrice che ha creato il cosiddetto teatro danza, un linguaggio artistico che unisce la danza, la recitazione, la parola, il canto e i gesti di tutti i giorni.
1: E dopo aver attraversato i luoghi più interessanti di questa riqualificazione industriale tedesca, con tante curiosità raccolte da Agnese Franceschini, torniamo per un attimo ancora a Essen e allo Zollverein, che sta celebrando, dicevamo, questo 25esimo anniversario, con un programma molto ricco di appuntamenti partiti la scorsa primavera. Ne cito un paio: l'apertura del nuovo Welterbe Forum, nuovo punto di accoglienza per i visitatori, e una versione speciale dell'Extraschicht, evento notturno con performance e videomapping proprio negli spazi dell'ex complesso industriale. E gli eventi continuano fino a dicembre tra il festival letterario della Lit Ruhr, uno slam scientifico e la pista di pattinaggio nella vecchia cocheria. Insomma, di fatto un programma che mostra Zollverein non solo come un monumento del passato e statico, ma come luogo vivo che abbraccia la cultura e guarda al futuro. Il 14 dicembre 2001 Zollverein diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oltre al prestigio, cosa ha significato questo riconoscimento? Lo chiedo a Stefanie Reichert del direttivo Zollverein.
0: Das war eine großartige Anerkennung und vielleicht darf ich da auch noch einmal darauf eingehen, dass Zollverein auch eine Epoche dokumentiert, die eben nicht nur relevant war für das Ruhrgebiet, sondern für die Wirtschaft.
1: È un grande riconoscimento internazionale che ha dato grande visibilità al sito Zollverein e che racconta la storia di un'intera regione, dice Reichert, perché questo posto è una testimonianza di un'epoca che non è stata rilevante solo per la regione della Ruhr, ma per lo sviluppo economico dell'Europa nel suo complesso. E la miniera e la cocheria qui da noi nel nostro sito sono un esempio emblematico dell'industrializzazione, di un lavoro che per decenni ha caratterizzato la vita delle persone. Ma che cosa porta quasi 2 milioni di visitatori a venire qui ogni anno?
0: Wir erzählen die Geschichte von Generationen von Bergleuten und ihren Familien. Der Ort steht für Arbeitskultur, Industriekultur, Architektur und für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft.
1: Raccontiamo la storia di generazioni di minatori e delle loro famiglie. Questo luogo è simbolo di cultura del lavoro, cultura industriale, architettura e convivenza tra persone di origini diverse. E poi qui a Zollverein abbiamo un programma artistico e culturale molto ricco. Si possono visitare mostre, assistere a spettacoli di danza e performance, ci sono concerti e festival, anche con collaborazioni come la Ruhr Triennale, e poi qui hanno sede anche altri musei indipendenti come il Ruhr Museum o il Folkwang. Nel 2010 la regione della Ruhr è stata capitale della cultura. 7 anni dopo Essen è stata nominata capitale verde d'Europa. Questi eventi hanno contribuito a dare un impulso culturale all'intera regione? Reichert.
0: Ich glaube, dass diese Events sehr wichtig sind und waren, also um jetzt einmal zum Beispiel die Kulturhauptstadt herauszugreifen, um das Ruhrgebiet, die gesamte Region auch auf.
1: Credo che questi eventi siano stati molto importanti, risponde Reichert, per collocare la regione della Ruhr sulla mappa del turismo culturale a livello internazionale e attirare nuovo pubblico nella regione. Quest'anno si è tenuta anche Manifesta, la biennale europea che si svolge ogni 2 anni in una città o regione europea diversa, questa volta proprio qui nella regione della Ruhr, e credo che abbiamo bisogno di iniziative di questo tipo per mostrare quanto sia straordinaria questa regione, in grado di competere con altre grandi destinazioni turistiche e culturali sia in Germania che all'estero. E questa era Stefanie Reichert dello Zollverein. E da Essen facciamo un salto alle porte di Milano e più precisamente a Sesto San Giovanni. Qui ci sono le ex aree Falck, un tempo cuore della grande industria siderurgica lombarda, chiusa a fine degli anni 90. È oggi la più grande opera di rigenerazione urbana in Europa, estesa su quasi 1,5 milioni di metri quadrati e che prevede la nascita di quartieri residenziali, parchi, ma anche centri di ricerca. Ma a che punto è la riqualificazione? Regione. Lo chiedo a Enrico Formato, architetto e dottore di ricerca in urbanistica e docente alla Federico II di Napoli.
3: Beh, la differenza tra come dobbiamo immaginarla e come la vediamo oggi è abbastanza importante, perché come molte delle aree industriali dismesse oggi in corso di riqualificazione in Italia, la distanza tra i progetti e la realtà è abbastanza grossa, perché questi progetti, che hanno anche delle visioni molto ambiziose, scontano poi nella pratica delle difficoltà molto consistenti legate ad esempio alla bonifica dei suoli, alle questioni ambientali, alle questioni di impatto sui territori stessi in cui questi processi di bonifica avvengono, che molto spesso hanno rallentato queste trasformazioni, anche con collegate vicende giudiziarie.
1: Ed è il
3: quindi
1: caso
3: oggi
1: dell'ex Falck?
3: Sì, è il caso di molte delle aree industriali dismesse italiane. I processi si rallentano e oggi, se vediamo il cantiere dell'ex Falck, appunto vediamo ancora un grande recinto con all'interno delle trasformazioni molto dure, un suolo in gran parte brullo, perché la bonifica è fatta secondo dei metodi molto appunto tradizionali, che comportano l'eliminazione della vegetazione nel frattempo cresciuta, e quindi vediamo a volte una condizione paradossale per cui nel futuro è prospettato un parco e le prime mosse per realizzare questo parco consistono nella eliminazione di ogni forma di vegetazione dall'interno dell'area.
1: Proviamo a fare un viaggio verso sud. Quali altre opere di riqualificazione possiamo citare?
3: Sicuramente a sud la più grande area industriale dismessa è quella che si trova a Napoli, nel quartiere di Bagnoli sul mare. È un'area che ha ospitato una grande industria siderurgica nel corso del Novecento, l'Italsider, e che è stata dismessa nel 1990.
1: Com'è oggi? Come viene usata oggi?
3: Dal 1990 ad oggi Bagnoli è un sito industriale dismesso con all'interno un grande cantiere di bonifica. Quindi per più di 3 decenni oramai l'area risulta chiusa alla popolazione, nonostante sia un'area in grandissima parte di proprietà pubblica, e all'interno del recinto si svolgono delle lavorazioni molto intense che sono volte appunto al risanamento ambientale dei suoli. E tuttavia Bagnoli ci segnala anche un paradosso ulteriore, perché mentre la bonifica all'interno del recinto industriale ha questi tempi molto lunghi, e anche lì ci sono state delle pesanti vicende giudiziarie che hanno rallentato il processo, una parte dell'area industriale dismessa, inizialmente destinata ad essere rimossa, quella della colmata sul mare, è stata in pochi mesi subito resa disponibile ad un uso, ancorché temporaneo, legato ad un grande evento internazionale che è quello dell'America's Cup. Per cui paradosso tra un tempo lunghissimo per predisporre un suolo in vista di una trasformazione ideale e perfetta, un nuovo parco pubblico con dei quartieri annessi, e però il tempo della inaccessibilità per il pubblico, e invece la mossa improvvisa causata dall'opportunità di un evento internazionale che mediante una forma di bonifica temporanea, diciamo così, una messa in sicurezza dell'area attraverso un cosiddetto sistema di capping, di copertura del materiale inquinato, è stata subito resa disponibile ad una funzione importante.
1: Sì, insomma, quando si vuole le cose si fanno anche velocemente, come dire, no? Se dovessi scegliere un progetto particolarmente innovativo in Italia sulla riqualificazione industriale o anche in corso di progettazione, quale citeresti?
3: Dunque, siamo partiti da una periferia di Milano, Sesto San Giovanni, e siamo arrivati a Napoli e poi torniamo a Milano, nella località cosiddetta della Goccia, con la presenza di un gasometro dismesso all'interno, nel quartiere Bovisa. È un'area di proprietà del Politecnico di Milano, dove è previsto un ampliamento del campus attualmente esistente. È molto interessante questo progetto perché ci descrive una modalità alternativa di bonifica che è stata portata avanti con l'impegno importante di comitati, di attivisti, di cittadini, che poi hanno anche stretto delle alleanze, diciamo così, con dei ricercatori. È un tipo di bonifica che, a differenza di quelle pesanti, dure e anche molto costose di cui abbiamo parlato, è una bonifica che si basa sull'uso della vegetazione, una fitodepurazione, un biorisanamento dell'aria. Perché quando un sito industriale resta dismesso per molti anni, la vegetazione cresce in maniera spontanea.
1: Certo.
3: Quindi è stesso il tempo dell'attesa che genera il rimedio per la bonifica delle aree. Naturalmente il tempo di attesa finché gli inquinanti vengono completamente rimossi è molto lungo, e tuttavia quel tempo di attesa è un tempo compatibile con degli usi temporanei, delle installazioni artistiche, delle passeggiate di quartiere, un vantaggio anche indiretto che gli abitanti del quartiere possono trarre dai servizi ecosistemici che il bosco, la vegetazione apporta all'intero contesto urbano.
1: Quindi, se capisco bene, il quartiere ha guadagnato una sorta di parco spontaneo.
3: Esattamente, esattamente. Io penso che il progetto delle aree industriali dismesse nascesse da un grande equivoco, l'idea che quelle aree fossero immediatamente vuote. E invece l'eredità dell'industria è un'eredità pesante, di lunga durata, ed è giusto che i processi di bonifica e di riqualificazione delle aree tengano in pieno conto questa dimensione temporale.
1: Quali ricadute dovrebbe avere una riqualificazione industriale fatta bene sul territorio?
3: Io penso che una riqualificazione industriale dovrebbe innanzitutto risarcire gli abitanti di quel territorio che hanno subito per decenni un'attività industriale talvolta inquinante, sicuramente impattante rispetto al contesto nel quale hanno vissuto. Quindi la disponibilità pubblica, collettiva, di quelle aree come beni comuni è qualcosa che è volta sicuramente ad una forma di sviluppo per il territorio, ma deve avere sempre anche una responsabilità rispetto a quello che è accaduto nel passato, e deve essere tale da dare qualcosa in cambio a chi abita quei luoghi.
1: Ecco, ma poi come cambia la comunità di quella stessa zona industriale, appunto stiamo parlando spesso di zone periferiche, che poi diventano hub culturali o turistici?
3: Il rischio più grosso è che quelle aree vengano gentrificate, cioè diventino delle aree in cui il valore immobiliare cresce e di conseguenza l'accesso alla residenza, l'accesso all'abitare diventa più complicato per chi ha meno risorse. Spesso sono i vecchi abitanti dei quartieri periferici a non potersi più permettere paradossalmente la casa nella quale hanno vissuto per anni, e questo è sicuramente un tema fondamentale per cui le politiche pubbliche e le misure di compensazione dal punto di vista sociale debbano sempre accompagnarsi ai progetti di rigenerazione.
1: E questo era Enrico Formato, architetto esperto in urbanistica. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme di streaming. Se questo tema vi interessa, abbiamo raccontato anche la storia di una delle prime pizzerie italiane di Oberhausen, oppure la storia di una coppia di italiani che hanno lavorato proprio nell'acciaieria del Landschaftspark Nord, oggi parco naturale e di attrazioni culturali e sportive proprio a Duisburg. Trovate queste storie anche in formato video sulla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano. Io sono Cristina Giordano.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.